Ma nessuno è tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il